0: Radio Easy Rock in the night.
1: Radio Easy Rock.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock.

0: Regno Unito, detto anche Sam Fender, questa era la sua Getting Started alle 6 e 34 minuti.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il momento più alto per quanto riguarda le sue trasformazioni, il Duca Bianco, splendido come sempre anche nei panni di Ziggy Stardust, David Bowie. Sono le 6:39 minuti, buongiorno da Nino Carollo e stiamo vivendo questo momento particolare del mattino, il momento del sunrise. C'è sempre qualcuno che fa il saluto al sole anche se magari non si trova a Formentera o a Ibiza. Ecco, allora, se state facendo questo rituale, se siete lì e amate svegliarvi proprio a quest'ora per fare il saluto al sole, vogliamo da parte vostra un bel messaggio vocale, una nota vocale in cui si senta questo momento speciale per dare il buongiorno al nuovo giorno, e fateci sentire il vostro meditativo, ovviamente. Ecco, ci tengo tantissimo ad ascoltare queste cose la mattina, sentire questi mi mette così sereno, mi fa iniziare bene questa nuova settimana insieme a voi. Easy Rocker all'ascolto. Sentiamo adesso Surprised by DJ Joy, Richard Ashcroft.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net. Media partner Radio Easy Rock.
6: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
7: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
6: E su bissolocasa.com.
8: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Come gli Eagles, uno dei singoli di maggior successo senz'altro di questo splendido e anche il loro ultimo album prima dello scioglimento, ed era Our Day Tonight. 6:06, Radio Easy Rock, ora vi suona una canzone dal nuovo dei Rolling Stones.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi nel con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Crazy Little Thing Called Love, Queen su Radio Easy Rock. Buongiorno ancora, qui è lo Zunino, eccomi qui, sono Nino Carollo, vi porterò in The Alan Brooks Show fino alle ore 9, come accade del resto tutte le mattine. Siamo qui dal lunedì al venerdì a farci compagnia con il rock and roll. Adesso andiamo indietro nel tempo però, perché troviamo il vecchio e buon Robert Smith che usciva dal tunnel. Dal tunnel delle dipendenze, perché dopo la virata di quell'album The Top, disco che ha sancito la fine del buio per lui e l'arrivo inaspettato di luce e colori, dopo aver lottato contro la sua grave dipendenza dalle droghe ed essere uscito da uno strano periodo di transizione in cui lavorava praticamente come un artista solista per entrare in uno dei periodi più prolifici per i Cure, eccolo qui, riemergere, ritornare. The Head on the Door, siamo nel 1985, meravigliosi, splendidi ma incredibilmente direi solari, The Cure, e questa è la loro In Between Days.

0: Martini mi fazzo, qui è quando il giovane Matt Berringer è abbastanza imbufalito con il pianeta e inveisce, quindi insulta un po' tutti, ecco, ma soprattutto ce l'ha col creatore, perché non si può vivere in quel modo, troppo famoso, troppa popolarità, vorrebbe vivere magari una vita più morigerata, no? Fanno sempre così i grandi artisti e le grandi star. Vabbè, la vita sotto i riflettori porta anche a queste frustrazioni, a questa alienazione, ma lo sappiamo che poi tutto passa. Coraggio, Matt Berringer, sei tutti noi. Mamma mia, ma si può scrivere una canzone così? Ma io non lo so. Sono le 7:12 minuti, io invece so che c'è gente normale che a quest'ora del mattino è pronta ad affrontare una lunga settimana di lavoro e magari sta già viaggiando. E allora, se siete al volante, tra poco vi aggiorneremo sulla viabilità autostradale.
1: Radio Easy Rock.

0: Sotto costo è O.
1: La signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Erano i Clash su Radio Easy Rock, le nostre band ambassador sono in giro ragazzi, mi raccomando, intanto stasera c'è un appuntamento speciale con Radio Easy Rock Live all'ultima tappa del Weekend Rock di Perarolo di Vigonza e ho un messaggio per voi da parte del frontman della band che suonerà questa sera. A te Nico dei The White Tape, tutto a tuo il microfono, facci sognare.
1: Buongiorno Nino, buongiorno Easy Rockers. Questa sera ultimo live open air dell'anno in quel di Perarolo di Vigonza, Padova. Due settimane prima dell'avvio del nostro secondo Euro Tour, che quest'anno ci porterà in Slovenia, Bosnia, Repubblica Ceca, Germania, Serbia, Croazia e Ungheria.
0: Si corre.
1: Quindi questa sera, lunedì 7 settembre, piazza Vinicio Dalla Vecchia, ore 21, live at Weekend Rock. Ricordiamo che il concerto è completamente gratuito. Bravo. Ed inoltre sarà trasmesso in diretta da te ovviamente su Radio Easy Rock,
0: da me,
1: oltre che sulle nostre piattaforme social Facebook e Instagram, per cui vi aspettiamo numerosi per cantarle tutte sotto al palco.
2: Keep on rocking jammers,
0: keep on rocking jammers, l'ha detto The White Tape, il signor The White Tape, Nico Vento che poi è il frontman della tribute, band ambassador di Radio Easy Rock, la tribute dei Pearl Jam ovviamente, quindi le canteremo tutte sotto il palco oppure anche nella nostra postazione, visto che ci saremo noi in pole position questa sera a trasmettere per voi, per chi purtroppo non potrà ascoltare dal vivo il concerto, quindi una bella serata dedicata ai Pearl Jam. Quindi non dovete mancare, mi raccomando, non mancate, siate numerosi, copiosi. Sono le 7:21 minuti, qualcuno si sta svegliando? Allora questa canzone te la dedico, amico. Apri timidamente gli occhi, check it rock.

Le 7:29 minuti, Radio Easy Rock con gli Smash Mouth, Walking on the Sun. Buongiorno, buongiorno, il sole splende alto di già ed è una bella giornata, un bel inizio di settimana, perché è molto importante iniziare così, con il sole in faccia. Adesso la nuova dei Fontaines D.C., Marianne.

0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

back nel nostro bel The Alarm Rock Show in questa giornata di lunedì 7 settembre. Allora, pronti a sentire anche gli Aerosmith stamattina, la versione originale autentica del 75 di Walk This Way.

0: Insomma, Bon Jovi alle 8.46 ci stavano perfettamente. Radio Easy Rock. Abbiamo un WhatsApp speciale da parte di Nico Vento dei The White Tape, la band tribute, band ambassador che suona la musica, i pezzi strepitosi dei Pearl Jam. Prego Nico Vento, prego, venga.
1: Buongiorno Nino, buongiorno Easy Rockers. Questa sera ultimo live open air dell'anno in quel di Perarolo di Vigonza, Padova. Due settimane prima dell'avvio del nostro secondo Euro Tour, che quest'anno ci porterà in Slovenia, Bosnia, Repubblica Ceca, Germania, Serbia, Croazia e Ungheria.
0: Wow!
1: Quindi questa sera, lunedì 7 settembre, Piazza Vinicio Dalla Vecchia, ore 21, live at Wiking Rock. Ricordiamo che il concerto è completamente gratuito ed inoltre sarà trasmesso in diretta da te, ovviamente, su Radio Easy Rock, oltre che sulle nostre piattaforme social, Facebook e Instagram. Per cui vi aspettiamo numerosi per cantarle tutte sotto al palco. Keep on rocking, jammers. Radio Easy Rock.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Sotto costo AEO? La signora l'ha già detto tutti.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno e infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
6: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Creedence Clearwater Revival, anzi Up Around the Bend, come dice il signor John Fogerty, lui dice sempre Up Around the Bend, dietro le curve, quando lo sfrecci con la tua super moto, insomma dietro la curva è sempre l'emozione, non sai mai cosa vedi, no? Puoi vedere un bel paesaggio, puoi vedere il mare, puoi vedere che dipende dai tracciati. Allora, noi invece per quanto riguarda il nostro tracciato ci si ferma qui, sono le 8:54 minuti, grazie da Nino Carollo, torneremo con The Alarm Rock Show come sempre domattina. Io stasera vi aspetto a Perarolo di Vigonza, provincia di Padova, per il Weekend Rock, ultima tappa. Come avete sentito ci saranno The White Tape, nostra band ambassador, che suoneranno dal vivo, è un tributo ai mitici Pearl Jam, e noi saremo lì come radio ufficiale, perché ovviamente trasmetteremo in diretta la radio dalle 21 l'evento, quindi potrete anche ascoltarci. Nel frattempo vi invito adesso a continuare a seguirci, perché c'è Radio Easy Rock non stop, e quindi adesso ci sono i classici 60 minuti di grande rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria. Avete capito molto molto bene. Allora vi lascio, grazie. Ci sono i Raconteurs, li sentiamo con Now That You're Gone. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Easy Rock News. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: creaming steroids.
1: Radio Easy Rock non stop.

0: Ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

Adesso prendiamo la canzone di Lynyrd Skynyrd, questa Sweet Home Alabama, e la diciamo adattiamo a Sweet Home Italy, o meglio Monza. Eh sì, è arrivato il momento di parlare di quello che è avvenuto proprio ieri al Gran Premio di Formula 1 a Monza. C'è stata un'emozione pazzesca. Non so se siete appassionati di motori, fatto sta che noi qui a Radio Easy Rock di motori siamo appassionati, che siano a quattro o a due ruote se ne parla. Perché? Perché ieri è stata una giornata memorabile proprio per la storia dello sport a prescindere. Allora, Kimi Antonelli è praticamente partito all'ultimo posto, ok? Ha fatto una gara assurda, pazzesca, è rimontato fino a vincere. Vittoria meritatissima per questo ragazzo di 20 anni che corre divertendosi, che ha una grinta, ma soprattutto ha un talento che, vabbè, insomma, gli si deve riconoscere, e che già le testate praticamente di mezzo mondo gli hanno riconosciuto scrivendola qualunque oggi, perché veramente parlano solo di lui. Per quanto riguarda le Ferrari, grande delusione, è uscito Charles Leclerc con un brutto incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze, sesto posto per Hamilton, ma quello che ha fatto molto piacere, credo che sia molto corretto, è che il popolo della Ferrari, che a Monza insomma si sente a casa, ha tributato un'ovazione, una gioia, una felicità nei confronti di Kimi Antonelli pazzesca. Questo proprio a prescindere, perché ha meritato la vittoria e perché comunque dopo 60 anni un pilota italiano ha vinto a Monza, ed è veramente un ennesimo record sui record. Ricordiamo anche secondo Russell, terzo Verstappen, una gara veramente colorata, pazzesca, incredibile, e l'emozione che lui ha regalato a tutti e che aveva lui addosso dopo aver vinto è stata notevole, proprio da vivere, da condividere. Poi c'erano mamma, c'era papà, c'era la sorellina, insomma bellissimo, anche una bella immagine proprio di sport sano. Ci sono gli Yes.

0: Sotto costo è on. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa. Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Siamo arrivati a 5 minuti dalle 13, mi sa che è proprio il momento in cui si deve affrontare quanto è accaduto sabato alla Mostra del Cinema di Venezia, quando sono arrivati i fratelli Gallagher. Allora, c'erano voci contrastanti, non arrivano, arrivano, no, e hanno garantito, insomma, sono arrivati. Lo sapete che sono arrivati per la presentazione in anteprima mondiale del loro film documentario Oasis Don't Look Back in Anger, e hanno mantenuto la promessa. Devo dire che è stata una specie di rito collettivo che non si era mai visto alla Mostra del Cinema, per quanto lì arrivino star amatissime con gente, fan che li aspettano, no? Magari accampati lì dal giorno prima, però per gli Oasis è stata una cosa diversa, nel senso che sì, i fan si erano accampati, d'accordo, ma tutti in coro a cantare le loro canzoni, e i due fratelli erano visibilmente emozionati. Soprattutto devo dire Noel, perché Liam aveva gli occhiali da sole, insomma, poi sapete che lui è un po' più così poi cioè cazzaro, ecco, ok, però insomma erano veramente emozionati, tanto più quando dopo la proiezione del loro film ci sono stati in sala grande 8 minuti di applausi, e lì un po' hanno ceduto entrambi, perché insomma non ce l'hanno proprio fatta. Hanno firmato qualche autografo, hanno fatto qualche foto, però era evidente insomma che il feeling c'è. E poi hanno promesso, hanno detto sì l'anno prossimo Roma ci siamo. E mi sono permessa di parlare proprio di questa cosa di Oasis, perché sto per farvi ascoltare la nuova di Johnny Marr, che è uno dei migliori amici da sempre, da 30 anni, di Noel Gallagher. Si sentono tutti i giorni, sono veramente molto legati. Johnny Marr, questa è It's Time a Radio Easy Rock.

Ci sono anche i Doors a Radio Easy Rock e non a caso, visto che sta per essere pubblicato un album davvero molto interessante, uscirà il 23 di ottobre, si intitola Unbound and Dangerous. E che cos'è? Beh, è un doppio nuovo album dal vivo, però che è stato costruito sulle registrazioni di quel tour meraviglioso del 1970, il Roadhouse Blues Tour. A progettare e pensate, a star dietro proprio alla produzione di questo album ci sono sia Robbie Krieger che John Densmore, e poi c'è il loro storico tecnico del suono Bruce Botnick. Uscirà in tanti formati, perché ormai funziona così, lo sapete, allora il vinile, perché il vinile adesso piace tantissimo, poi c'è il formato CD, c'è ovviamente il digitale, ma anche il Blu-ray. 16 tracce che provengono prevalentemente dai concerti che i Doors tennero a New York, Philadelphia, Pittsburgh e Detroit durante un tour, ok, che è stato definito un tour come dire iconico, ecco, ok, tanto per capirci. E poi ci sarà dentro altro materiale, perché insomma hanno garantito che ci sarà qualcosa in più, come sempre quando si fanno questo tipo di operazioni. Intanto ci ascoltiamo Steve Miller Band con Abrac.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
9: Industrial Cars è consulenza e vendita.
8: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
9: È centro usato di qualità e noleggio.
8: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
9: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
8: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
10: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
12: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
13: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
14: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Domani avranno ancora di più gli occhi puntati addosso gli AC/DC quando saranno in concerto in quel di St. Louis in Missouri. Perché dico questo? Perché loro, sapete che sono in tour ormai da più di 2 anni, e nella serata di domani ad aprire il loro concerto ci saranno i Foo Fighters. Beh, insomma, la notizia non è nuova, si sa già da un paio di settimane, e pensate che i Foo Fighters a loro volta sono in tour, lo sappiamo, ma hanno sospeso il loro tour per poter fare questa cosa. Il tutto è nato dall'impossibilità dei Pretty Reckless, che accompagnano ormai gli AC/DC in concerto, in tour da un paio d'anni, insomma, in maniera stabile, di esserci in quella serata. Non potevano esserci. Proposta: venite voi i Foo Fighters, figurati, hanno detto, ma certo che arriviamo, è il sogno di una vita che si avvera, soprattutto per Dave Grohl, che è cresciuto praticamente, possiamo dire, a pane dei AC/DC. L'ha detto proprio in più occasioni, ha detto che a 8 anni ha visto un video di un loro concerto e ha detto, beh, da grande voglio fare quel lavoro lì, voglio fare quella cosa lì, che poi chiamarlo lavoro, no, cioè, è proprio la passione. Jack White.

Never have nothing good to say.

A tutti gli effetti una delle più belle ballate rock di sempre, questa Nothing Else Matters dei Metallica. 13:31 minuti, siete su Radio Easy Rock, ancora una buona giornata, buon lunedì Easy Rocker. So che siete lì un po' a rilento perché tutti pensavano che fosse la scorsa settimana, secondo me, quella della ripartenza, invece in realtà è questa. Ce ne siamo accorti tutti quanti, no? Un po' di traffico in più, gente che insomma fa un po' fatica ad ingranare, da? Ci siamo noi, tranquilli, ci siamo noi, mettetevi il cuore tranquillo perché ci siamo noi di Radio Easy Rock a darvi l'energia giusta. Parlando di energia, i Royal Blood non peccano, non gli manca proprio assolutamente, i due ragazzi sono fortissimi, si chiamano Mike Kerr e Ben Thatcher, e che cosa hanno combinato? Sono andati al Festival di Reading, che è uno dei più importanti festival musicali del Regno Unito. Non avevano detto niente a nessuno e ti hanno piazzato lì un bel concerto, tra l'altro neanche la sera, di pomeriggio, quindi la gente è rimasta a bocca aperta e hanno detto: e questi qui come mai? Beh, sono andati lì perché stavano facendo una serie di concerti test, l'hanno anche detto intervistati, ha detto: siamo rimasti un paio d'anni fermi, ok, 2 anni di inattività, e adesso finalmente torniamo a suonare, e però avevamo bisogno anche noi di ricarburare, come se uno non, come dire, dimenticasse. Vabbè, scusa, sorrido perché quando le rockstar dicono queste cose fa ridere perché suonano sempre, però vabbè, davanti al pubblico. In realtà poi loro avevano fatto anche una serie di concerti in piccoli locali, ok, proprio per testare la musica nuova del nuovo album che si intitola Dead Company e uscirà il 13 novembre. Il primo singolo è questa cosina qui che è partita in sottofondo, 10 over 10, Royal Blood, Radio Easy Rock.

0: Batteria e chitarre come non ci fosse un domani, erano Royal Blood.
1: Radio Easy Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visionaire di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visionaire, il nuovo standard della comunicazione audio. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su Trend.

Gli Suede, quelli di Beautiful Ones, anche per loro ci saranno delle belle cose, ma tanto ne parleremo una cosa alla volta, con calma. Com'era quella pubblicità? Appena tornata. Io uguale. Alle volte capita, come mi ha scritto qui qualcuno al 3888 93 6699. Ciao Claudia, io quando vado in ferie e poi torno, alle volte mi dimentico anche il lavoro che faccio. Magari non così, per carità, però insomma uno stacca, è giusto che le cose stiano così. Non hanno staccato invece, non hanno mollato un attimo i Kasabian, che sono usciti con il nono album in studio, che si chiama Act 3, venerdì 4 settembre, quindi giusto la settimana scorsa, e dentro ci hanno messo una canzone ispirata ai loro momenti dark, a quando appunto andavano a ballare nelle feste goth dark. Si chiama Nothing Better Than This.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net. Media partner Radio Easy Rock.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

I Clash con Lady Police on My Back, quasi alla fine della nostra seconda ora di Highway to Rock, ma attenzione perché tra poco arriva anche la nostra redazione con tutti i fatti che accadono

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, l'ho detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura, è quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sony Queen di Keep Yourself Alive a inaugurare la terza ora di questa nuova stagione di Highway to Rock con me, Claudia Valentini, fino alle 19. Vi ricordo ogni tanto anche il nostro numero magico, il 388-893-6699, numero WhatsApp con cui potete mettervi in contatto con noi. Magari ci raccontate anche come è andata quest'estate, che state facendo, se siete tra quelli che si trascinano nel duro ritorno oppure se siete tra quelli, e ce ne sono che sono felicissimi che sia arrivato settembre. Poi non so voi come la pensiate, io settembre lo vedo molto più un nuovo inizio di gennaio. Non so se è una cosa, insomma, partagé, condivisa, però effettivamente secondo me di solito è un po' così. Cioè, uno, per carità, gennaio magari fa pure i buoni propositi eccetera, ma settembre poi invece si vede tutto quello che si può fare di nuovo nella stagione. Insomma, è davvero un piccolo nuovo inizio. Magari ci raccontate se siete d'accordo. Al 388-893-6699 adesso ci raccontano qualcosa loro. Ugly Kid Joe.
1: Is this some sort of hip music?

0: Sotto costo e ho. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. AEO, il meglio vicino a
2: te. Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: La spesa al tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Faded. The Chili Peppers e la loro Fortune Faded alle 18 da 22 minuti in questo lunedì 7 settembre 2026. Oh, le ragazze qui sanno quello che vogliono. Le Warning, già ne abbiamo parlato tante volte di queste ragazze che davvero sono riuscite a fare una gavetta fulminante, e adesso il 28 agosto hanno pubblicato anche il quinto album. Non solo, il 9, il 10 e l'11 settembre hanno in previsione 3 concerti consecutivi che però sono già sold out e saranno al Fonda Theater di Los Angeles. Intervistate hanno detto che non riuscivano a crederci, ma effettivamente pare che insomma le cose stiano andando decisamente bene. Nuovo singolo per

I Kings of Leon, quelli di Waste a Moment. 10 anni sono passati da questa canzone, tanta roba, era il 2016. A volte uno si volta e non capisce come i mesi, gli anni passino con una velocità assoluta. Anyway, sono le 18:26, siete su Radio Easy Rock, vi avevo annunciato molte novità ed effettivamente eccone qui un'altra. Questi mi piacciono un sacco, si chiamano Help Alive, nuovo singolo,

0: L'abbiamo fatta anche con loro, i Jet, quelli di Roll Over DJ.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.